0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di le spariva.
1: Il sotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse don

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Cermo.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Di Violetta, perché sono io commosso?

Eneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

Sono gli spasimi del dolore in me. Rinasce, macita, insolito vigor. Ah, ma